patala galakina hola la visa harta ora gora rangi yutumir ganditor ora gora rangi yutumir.